0: Thank you very much, Leontine. That was very beautiful.
1: Thank you, Prince.
2: Reverenza.
0: Ach, noch maskierte Gäste?
3: We shall all have to guess who they are.
4: My dear, vogliamo fare uno scherzo a questi signori?
1: Sì, ma quale?
4: Per esempio, noi potremmo cantare quel duetto che ricordi è intitolato...
0: Quale?
4: Anna prende il fucile.
0: Ma non me lo ricordo più.
4: Ma te lo ricordi, l'abbiamo fatto diverse volte. Poi guarda, noi possiamo provarlo a cantare questa volta in inglese.
0: Ma non lo so in inglese.
4: Tu lo sai in inglese perché l'abbiamo studiato insieme. Vogliamo provare?
0: Povera me, proviamo pure.